Claudio Villa, Nilla Pizzi e Lando Fiorini. La canzone è divenuta in breve l'inno dei Castelli Romani ed è diffusissima in tutti i comuni castellani. Nino Delli ci presenta la sua versione.

0: Thanks for joining us today for Mattinata Musicale on Delaware's News Radio 1450 WILM.
1: A presentation of the Associazione Regionale Abruzzese Delco.
0: And thanks to our wonderful sponsors who support allows us to put on a great show for you each week. I hope that we started your day with a smile. Please join me, Melissa Canava Marino, next Sunday morning at 8 for another musical journey through the world of Italian music. Stay tuned now for the Italian American Herald on the air, which follows. Spero che vi siate goduti questa edizione di Mattinata Musicale.
1: Una presentazione dell'Associazione Regionale Abruzzese Delco.
0: È un onore per me regalare bella musica a voi fantastici ascoltatori. E tornerò la settimana prossima con ancora più intrattenimento. Grazie di nuovo ai nostri meravigliosi sponsors per il continuo sostegno. Sono Melissa Canavon Marino e vi invito a tornare domenica prossima alle 8 per un'altra avventura. Solo su Mattinata Musicale, dove la musica ti sorprende. Su Delaware's News Radio 1450 WILM. Rimanete ora in ascolto per The Italian American Herald on the Air che segue. Vi auguro buon proseguimento.